0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
3: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: professionale. Ai gemelli diciamo: non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buon martedì mattina e soprattutto buon 2 di giugno, festa della Repubblica Italiana. 153esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:39. Si

0: I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Erasmo e i santi Marcellino e Pietro martiri. Sant'Erasmo è il protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo cosa è successo negli anni. Il 2 di giugno, partiamo dal 1800, avviene la prima vaccinazione contro il vaiolo. 1878 si apre il congresso di Berlino. 1953 Elisabetta II del Regno Unito viene incoronata regina. 1979 Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo papa a visitare un paese comunista. 2003 l'ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: 22 giugno del 1989 quando usciva nelle sale cinematografiche L'attimo fuggente. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Lo stupore e l'ammirazione dei suoi studenti accolgono le parole dell'insegnante, davvero speciale protagonista di questo film entrato nella storia, L'attimo fuggente.
1: Buongiorno vita, che mi stai aspettando?

quando accade. Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Tony Adley, cantante pop, soul e swing, famoso per essere stato il frontman degli Spandau Ballet, nato nel 1960.

santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Sant'Erasmo e i santi Marcellino e Pietro martiri. Sant'Erasmo è il protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno Vicenza!
11: Buongiorno Vicenza!
10: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Giornata oggi molto particolare perché attraversata da temporali localmente molto violenti, arriva l'aria fredda in quota, in Valpadana c'è molta umidità, quindi massima attenzione. A partire da mezzogiorno salirà moltissimo il rischio di eventi temporaleschi generalizzati anche nelle zone di pianura, con rischio di eventi davvero estremi. La situazione evolve verso un pomeriggio, quindi di natura temporalesca, con fulmini, grandinate e colpi di vento. Massima attenzione in particolare fra le 14 e le 17. L'aria fredda che arriva farà scendere prevedibilmente le temperature su valori piuttosto contenuti. Domani un mercoledì con ancora un certo rischio di pioggia in mattinata, ma arriveranno nel corso della giornata delle schiarite, con temperature attese attorno ai 25 gradi. La situazione evolve poi verso un giovedì dal cielo generalmente poco nuvoloso, temperature contenute in mattinata attorno ai 14-15 gradi, sui 25-26 nelle ore del pomeriggio. E in serata arriva un nuovo impulso di aria fresca in quota, quindi nella prima mattinata di venerdì nuovi temporali, questa volta previsti fra le 5 e le 9 del mattino, con una mattinata comunque piuttosto perturbata. Pioverà e pioverà anche bene, il nuovo passaggio perturbato andrà a distribuire piogge anche nelle zone di pianura. A seguire il tempo migliorerà, tanto che sia sabato che domenica saranno due buone giornate con la prevalenza di sole e temperature gradevoli comprese fra i 27 e i 29 gradi nelle ore più calde della giornata, soprattutto domenica. Grazie ancora per l'attenzione a tutti, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: festa della Repubblica e anche la giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare. Il 2 di giugno del 1946 gli italiani e per la prima volta le italiane furono chiamati alle urne per il referendum istituzionale. Scelsero la Repubblica, mandando in esilio i Savoia e chiudendo l'era monarchica in Italia. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

L'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: da circa 20 metri in seguito alla perdita di controllo della vela. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Verona Emergenza, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Don Maurizio Patriciello sarà presente al forum sulle mafie in programma giovedì 4 giugno a Bassano. Il sacerdote anticamorra ha confermato la partecipazione dopo l'attentato intimidatorio alla casa del giornalista Adriano Cappellari di Enego, che conosce da 2 anni. Patriciello ha ricordato anche le minacce di morte ricevute a febbraio in una lettera indirizzata a lui, a Cappellari e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I carabinieri di Schio hanno soccorso un uomo di 87 anni di Carré in gravi difficoltà. L'anziano, solo in casa, non riusciva ad alzarsi dal letto e ha chiesto aiuto al 112. I militari sono entrati nell'abitazione scavalcando la recinzione e forzando una finestra. L'uomo, disidratato e in stato confusionale, è stato affidato al 118 e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Tenta di rubare rame e bronzo dall'azienda per cui lavora, ma viene scoperto e denunciato. I carabinieri di Schio hanno deferito alla procura di Vicenza un 53enne, residente a Sant'Orso, per tentato furto aggravato. I fatti risalgono al 23 marzo. Il materiale, del valore di circa 1.250 euro, è stato recuperato e restituito al proprietario. Un aeromodello radiocomandato si è schiantato su un'auto in via Montegrappa a Cartigliano, sfiorando quella che poteva essere una tragedia. Secondo un motociclista presente, tutti sono rimasti illesi per miracolo. L'episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle attività di volo amatoriale. Il sindaco Racchella ha scritto al prefetto denunciando la situazione. L'Ordine Provinciale degli Infermieri del Vicentino plaude ai due infermieri Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, che su un volo diretto a Marrakech hanno soccorso un bimbo di 13 mesi in arresto respiratorio, salvandogli la vita. Il presidente Giacomo Canova definisce il gesto espressione autentica della professione: competenza, lucidità e responsabilità ovunque. Scatta anche per l'area del Vicentino lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in Veneto, valido fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno. Il centro funzionale regionale segnala possibili temporali e rovesci, con rischio di fenomeni intensi come grandinate e forti raffiche di vento. L'instabilità aumenterà dal pomeriggio di martedì. 2 giugno Vicenza celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana con la cerimonia istituzionale alle 10 in Piazza dei Signori. Nel pomeriggio festa al Parco di Via Cattaneo dedicata alle 21 madri costituenti con mostre, letture e iniziative fino all'inaugurazione del totem memoriale alle 18. In serata il sindaco Possamai sarà al Quirinale a Roma per l'evento nazionale. Alcide De Gasperi e il voto alle donne è il titolo dell'incontro che si terrà a Vicenza il 5 giugno alla Fondazione di Storia per l'80° della Festa della Repubblica. Interviene Giorgia Miazzo con introduzione di Egidio Ivetic. Si parlerà del ruolo del suffragio femminile e dell'emancipazione nella democrazia italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Atiene inaugurato il murale realizzato dagli studenti dell'Istituto Scotton di Breganze insieme alla Protezione Civile. L'opera nasce dal progetto PNRR Scuola e Territorio contro la dispersione scolastica e promuove la cultura della prevenzione e della sicurezza. I ragazzi hanno seguito un percorso formativo su rischi e gestione delle emergenze. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Prestare attenzione sulla A4 Venezia.

0: Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova domani sera, mercoledì 3 giugno, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di giovedì 4 giugno. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Capricorno, sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai Gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario, state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire di impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Giornata oggi molto particolare perché attraversata da temporali localmente molto violenti, arriva l'aria fredda in quota, in Valpadana c'è molta umidità, quindi massima attenzione. A partire da mezzogiorno salirà moltissimo il rischio di eventi temporaleschi generalizzati anche nelle zone di pianura, con rischio di eventi davvero estremi. La situazione evolve verso un pomeriggio quindi di natura temporalesca, con fulmini, grandinate e colpi di vento. Massima attenzione in particolare fra le 14 e le 17. L'aria fredda che arriva farà scendere prevedibilmente le temperature su valori piuttosto contenuti. Domani un mercoledì con ancora un certo rischio di pioggia in mattinata, ma arriveranno nel corso della giornata delle schiarite, con temperature attese attorno ai 25 gradi. La situazione evolve poi verso un giovedì dal cielo generalmente poco nuvoloso, temperature contenute in mattinata attorno ai 14-15 gradi, sui 25-26 nelle ore del pomeriggio. E in serata arriva un nuovo impulso di aria fresca in quota, quindi nella prima mattinata di venerdì nuovi temporali, questa volta previsti fra le 5 e le 9 del mattino, con una mattinata comunque piuttosto perturbata. Pioverà e pioverà anche bene, il nuovo passaggio perturbato andrà a distribuire piogge anche nelle zone di pianura. A seguire il tempo migliorerà, tanto che sia sabato che domenica saranno due buone giornate con la prevalenza di sole e temperature gradevoli comprese fra i 27 e i 29 gradi nelle ore più calde della giornata, soprattutto domenica. Grazie ancora per l'attenzione a tutti, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 21 di domani sera, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'uscita di Gresignano per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
6: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Playing the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
8: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
7: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
10: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
11: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
10: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
12: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
10: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla

giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario, state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Pubblicità.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Che bello qui, il mare,
13: i gabbiani, il sole.
12: La nostra spesa a lì che arriva.
13: Bellissimo!
14: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
15: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
14: A lì migliora la vita.
16: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
17: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
18: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
19: Ovunque. Connettiamo forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Giornata oggi molto particolare perché attraversata da temporali localmente molto violenti, arriva l'aria fredda in quota, in Valpadana c'è molta umidità, quindi massima attenzione. A partire da mezzogiorno salirà moltissimo il rischio di eventi temporaleschi generalizzati anche nelle zone di pianura, con rischio di eventi davvero estremi. La situazione evolve verso un pomeriggio, quindi di natura temporalesca, con fulmini, grandinate e colpi di vento. Massima attenzione in particolare fra le 14 e le 17. L'aria fredda che arriva farà scendere prevedibilmente le temperature su valori piuttosto contenuti. Domani un mercoledì con ancora un certo rischio di pioggia in mattinata, ma arriveranno nel corso della giornata delle schiarite, con temperature attese attorno ai 25 gradi. La situazione evolve poi verso un giovedì dal cielo generalmente poco nuvoloso, temperature contenute in mattinata attorno ai 14-15 gradi, sui 25-26 nelle ore del pomeriggio. E in serata arriva un nuovo impulso di aria fresca in quota, quindi nella prima mattinata di venerdì nuovi temporali, questa volta previsti fra le 5 e le 9 del mattino, con una mattinata comunque piuttosto perturbata. Pioverà e pioverà anche bene, il nuovo passaggio perturbato andrà a distribuire piogge anche nelle zone di pianura. A seguire il tempo migliorerà, tanto che sia sabato che domenica saranno due buone giornate con la prevalenza di sole e temperature gradevoli comprese fra i 27 e i 29 gradi nelle ore più calde della giornata, soprattutto domenica. Grazie ancora per l'attenzione a tutti, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, in primo piano il maltempo, oltre un centinaio le richieste di intervento ai vigili del fuoco ieri 1 giugno in diverse zone della regione, interessate in particolare l'area dei Colli Euganei, la zona industriale di Padova e alcuni comuni della cintura meridionale, colpita anche la provincia di Treviso. La protezione civile ha prolungato l'allerta per condizioni meteo avverse anche per la giornata di oggi sull'alta pianura trevigiana orientale, sul bacino Livenza e sulle Dolomiti orientali. Attenzione poi nel percorso correre la statale 16 Adriatica per una frana segnalata all'altezza di Battaglia Terme. Ci troviamo in provincia di Padova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: change the channel.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono infatti presenti cantieri per lavori tra la barriera Venezia Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia verso Padova. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Grisignano rimarrà chiusa per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: In centro.
2: Sono prontissima per questo martedì, dove siamo easy ovviamente, data la giornata. Buona giornata di festa a tutti voi, miei cari, e noi siamo qui pronti e presenti. Vabbè, però alle 12 un aperitivino lo facciamo anche noi, festeggiamo questo 2 di giugno. Benvenuti con la Vale, miei cari, sono le 10 e quindi eccomi qua pronta anche per questo martedì insieme.

0: giornata niente male, quella da passare insieme nella nostra mattinata qui a Radio Vicenza. Ancora buongiorno, benvenuti. Per quanto ci riguarda è tutto normale, quindi i nostri giornalisti ci siete? Sì, perfetto, ci sono e ci informeranno via via ovviamente di viabilità, meteo, ultime notizie. E poi da questa parte ci sono io anche oggi con le notizie, con le curiosità. Dall'altra parte magari voi al 371 1200 116 a dir la vostra. Cosa state facendo con noi di sottofondo?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ma esiste davvero? E poi parleremo anche del primo hotel al mondo completamente immersivo a tema Harry Potter. Quante notizie! A fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: solitamente nel periodo estivo si leggono più libri, ci sono ricerche, ci sono dati, ci sono sondaggi che indicano questo, un po' perché abbiamo ovviamente più tempo libero, un po' perché magari a chi non piace l'abbronzatura e quindi non sta ore e ore a cuocersi sotto il sole come la sottoscritta, ma sta sotto l'ombrellone, quindi si legge un buon libro. E se ci fosse una biblioteca sulla spiaggia, bellissima questa cosa. E quindi, cari lidi all'ascolto, magari potete prenderla come suggerimento, come idea questa cosa, perché esiste a Cartagena de Indias in Colombia. Eh sì, a quanto pare c'è questo carretto che è pieno di libri che porta alla lettura tra i bagnanti, bambini, passanti e curiosi. È quella sorta di carretto che invece ritrovi al cinema, quella con i popcorn e le bibite. Ecco, in questo caso il signor Martin Roberto Murillo Gomez ha avuto questa idea di trasformarla però con tanti bei libri. I libri non devono restare chiusi negli scaffali, possono arrivare ovunque, in piazza, in quartiere, perfino appunto sulla sabbia. E forse la cosa più bella è proprio questa: quando la cultura si mette in cammino trova sempre qualcuno pronto sicuramente ad ascoltarla.
1: Tutti in centro.
0: Senti quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme, che sound ragazzi, che martedì. Poi sono andata subito a vedere, a capire l'estate 2026 quando inizia, ovviamente il 21 di giugno quando si verificherà il solstizio d'estate. Non manca poi moltissimo, dai, e quindi evviva questa stagione che come sempre tra l'altro vivremo insieme, ma con notizie un po' più leggere da sotto ombrellone, e oggi ci stiamo un po' allenando in questo. Ancora benvenuti, dai, nel nostro martedì, dove siete protagonisti anche con i vostri saluti. E quindi mando un bacio a Stefania, saluto Emanuela, saluto Enrico, Giuseppe e poi Patrizia che dice: non vedo l'ora, arrivi l'estate per andare in vacanza. Certo, certo, ne parleremo abbondantemente delle scelte degli italiani, ma intanto fra poco vi parlo di un hotel molto particolare.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo in questi minuti traffico rallentato per traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Padova. Traffico scorrevole sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle ore 21 di domani sera, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4 giugno, sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: contro l'altro nella nostra bella mattinata. Ancora buon 2 di giugno, benvenuti con noi in questa giornata di festa, dove fra un dischettino e l'altro, fra poco, parliamo anche di questo hotel.
1: Tutti in centro!

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Io mi sento bene a parlare dell'estate 2026 perché è comunque la mia stagione preferita. Amo l'estate, amo il caldo. L'essere qui in radio, per carità, con l'aria condizionata, ma in ciabattine, gonnelline e canottiera, tanto per dire easy, vestirsi leggeri via senza invece maglioni, gonne pesanti, calze, stivale, calzetti perché io soffro particolarmente il freddo ai piedi. Comunque sì, ecco, l'estate, quella che si sta avvicinando, è la mia stagione preferita e quindi parleremo sicuramente di argomenti molto più easy rispetto magari al resto dell'anno. Ed eccoci qua proprio a proporvi non solo la biblioteca in spiaggia, ma anche magari un soggiorno particolare in questo hotel che aprirà proprio in questo 2026 a Legoland, un hotel immersivo a tema Harry Potter. Siamo in Germania e per i fan della saga l'atmosfera promette di essere davvero magica. L'hotel praticamente sorgerà insieme alla prima area Lego Harry Potter al mondo, trasformando il resort in una destinazione perfetta per una fuga tra mattoncini, incantesimi e ovviamente varie ambientazioni ispirate alla saga. Le camere saranno tematizzate secondo le case Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso, con dettagli giocosi, decorazioni immersive e ambienti pensati per i fan di tutte le età. Appena le prenotazioni saranno disponibili, è probabile che i posti vadano a ruba molto in fretta. Le date infatti precise di apertura e le informazioni sulle prenotazioni non sono ancora state annunciate. Per chi ha sempre comunque sognato di dormire in una stanza ispirata ad Harry Potter, beh, questa potrebbe diventare una delle esperienze sicuramente più attese di questa estate o comunque sia di questo 2026.
0: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in primo piano il maltempo, oltre un centinaio le richieste di intervento ai vigili del fuoco ieri 1 giugno in diverse zone della regione, interessate in particolare l'area dei Colli Euganei, la zona industriale di Padova e alcuni comuni della cintura meridionale, colpita anche la provincia di Treviso. La protezione civile ha prolungato l'allerta per condizioni meteo avverse anche per la giornata di oggi sull'alta pianura trevigiana orientale, sul bacino Livenza e sulle Dolomiti orientali. Attenzione poi nel percorrere la statale 16 Adriatica per una frana segnalata all'altezza di Battaglia Terme. Ci troviamo in provincia di Padova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: onda, ragazzi, che bella la nostra musica, che belli i nostri successi, bravi i producer che sono dall'altra parte. Poi ci sono io, la Vale, pronta come sempre a raccontarvi un bel po' di curiosità, ma anche pronta a salutarvi Nunzio che ci ha scritto, Paola, Antonio che ci fa un sacco di bei complimenti, Simonetta, Rossella, Ilaria, Elisabetta e poi aspetta Mattia che voleva salutare Marzia. Mamma mia, quanti siete, che bello, siate dei nostri, continuate, mi raccomando, ad utilizzare il nostro WhatsApp, la pagina Facebook mia e anche quella della radio. Riprendiamo un po' l'argomento libri, perché c'è una bella iniziativa che potrebbe essere adottata un po' in tutta Italia. Solitamente la stagione che verrà, ovvero l'estate, porta purtroppo tanti abbandoni, anche se sono sempre meno e soprattutto il tutto mi diventa penale. Comunque sia, ecco, c'è una libreria in quel di Treviso che ha avuto un'idea pazzesca. Ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Il tempo qui fra un successo e l'altro. E poi, se all'inizio parlavamo proprio di questa libreria viaggiante fra i vari lidi delle spiagge della Colombia, beh, voglio parlarvi anche di questa libreria un po' particolare, perché ci sono luoghi speciali dove ogni pagina rimessa in circolo diventa un gesto di cura. Una bella iniziativa, ragazzi, perché gli amici a quattro zampe, quelli purtroppo un po' più sfortunati che non hanno famiglia, devono essere aiutati. E allora, alla libreria del gatto, che è praticamente vicino a Treviso, i libri usati trovano nuovi lettori e aiutano i gatti ospitati, curati dall'EMPA Treviso. Un progetto semplice, bellissimo, pieno di senso anche secondo me. Quindi leggere, donare, riusare e salvare, perché davvero a volte basta scegliere un libro per fare una piccola, grande differenza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Giornata oggi molto particolare perché attraversata da temporali localmente molto violenti, arriva l'aria fredda in quota, in Valpadana c'è molta umidità, quindi massima attenzione. A partire da mezzogiorno salirà moltissimo il rischio di eventi temporaleschi generalizzati anche nelle zone di pianura, con rischio di eventi davvero estremi. La situazione evolve verso un pomeriggio, quindi di natura temporalesca, con fulmini, grandinate e colpi di vento. Massima attenzione in particolare fra le 14 e le 17. L'aria fredda che arriva farà scendere prevedibilmente le temperature su valori piuttosto contenuti. Domani un mercoledì con ancora un certo rischio di pioggia in mattinata, ma arriveranno nel corso della giornata delle schiarite, con temperature attese attorno ai 25 gradi. La situazione evolve poi verso un giovedì dal cielo generalmente poco nuvoloso, temperature contenute in mattinata attorno ai 14-15 gradi, sui 25-26 nelle ore del pomeriggio. E in serata arriva un nuovo impulso di aria fresca in quota, quindi nella prima mattinata di venerdì nuovi temporali, questa volta previsti fra le 5 e le 9 del mattino, con una mattinata comunque piuttosto perturbata. Pioverà e pioverà anche bene. Il nuovo passaggio perturbato andrà a distribuire piogge anche nelle zone di pianura. A seguire il tempo migliorerà, tanto che sia sabato che domenica saranno due buone giornate con la prevalenza di sole e temperature gradevoli comprese fra i 27 e i 29 gradi nelle ore più calde della giornata, soprattutto domenica. Grazie ancora per l'attenzione a tutti, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: altro successo, un'altra ora che se ne sta andando. Ancora benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Chiudiamo la nostra seconda oretta puntuali, perché fra poco ritorna anche la nostra informazione.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa del traffico intenso si verificano code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Brescia Ovest in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla Padova-Venezia code tra Spinea e Padova Est in direzione Padova e incolonnamenti presso la barriera di Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna.

Seguito alla perdita di controllo della vela. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Verona Emergenza, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Don Maurizio Patriciello sarà presente al forum sulle mafie in programma giovedì 4 giugno a Bassano. Il sacerdote anticamorra ha confermato la partecipazione dopo l'attentato intimidatorio alla casa del giornalista Adriano Cappellari di Enego, che conosce da 2 anni. Patriciello ha ricordato anche le minacce di morte ricevute a febbraio.

0: di rubare rame e bronzo dall'azienda per cui lavora, ma viene scoperto e denunciato. I carabinieri di Schio hanno deferito alla procura di Vicenza un 53enne, residente a Sant'Orso, per tentato furto aggravato. I fatti risalgono al 23 marzo. Il materiale, del valore di circa 1.250 euro, è stato recuperato e restituito al proprietario. Un aeromodello radiocomandato si è schiantato su un'auto in via Montegrappa a Cartigliano, sfiorando quella che poteva essere una tragedia. Secondo un motociclista presente, tutti sono rimasti illesi per miracolo. L'episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle attività di volo amatoriale. Il sindaco Racchella ha scritto al prefetto denunciando la situazione. L'Ordine Provinciale degli Infermieri del Vicentino plaude ai due infermieri Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini che su un volo diretto a Marrakech hanno soccorso un bimbo di 13 mesi in arresto respiratorio, salvandogli la vita. Il presidente Giacomo Canova definisce il gesto espressione autentica della professione, competenza, lucidità e responsabilità ovunque. Scatta anche per l'area del Vicentino lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in Veneto, valido fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno. Il centro funzionale regionale segnala possibili temporali e rovesci, con rischio di fenomeni intensi come grandinate e forti raffiche di vento. L'instabilità aumenterà dal pomeriggio di martedì. 2 giugno Vicenza celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana con la cerimonia istituzionale alle 10 in Piazza dei Signori. Nel pomeriggio festa al Parco di Via Cattaneo dedicata alle 21 madri costituenti con mostre, letture e iniziative fino all'inaugurazione del totem memoriale alle 18. In serata il sindaco Possamai sarà al Quirinale a Roma per l'evento nazionale. Alcide De Gasperi e il voto alle donne è il titolo dell'incontro che si terrà a Vicenza il 5 giugno alla Fondazione di Storia per l'80° della Festa della Repubblica. Interviene Giorgia Miazzo con introduzione di Egidio Ivetic. Si parlerà del ruolo del suffragio femminile e dell'emancipazione nella democrazia italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Atiene inaugurato il murale realizzato dagli studenti dell'Istituto Scotton di Breganze insieme alla Protezione Civile. L'opera nasce dal progetto PNRR Scuola e Territorio contro la dispersione scolastica e promuove la cultura della prevenzione e della sicurezza. I ragazzi hanno seguito un percorso formativo su rischi e gestione delle emergenze. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Dai libri in spiaggia a un resort di Harry Potter, il passo è stato breve. Se adesso vi portassi in Cina invece per un resort le cui abitazioni non hanno il classico giardino ma sono tutte collegate da un lungo canale balneare che attraversa l'intero complesso, cioè immaginate di essere circondati da tante tante piscine. Ne parliamo fra pochissimo.
2: Tutti in centro.

0: avete già organizzato le vostre vacanze? Avete già deciso dove andare e cosa fare? No, perché vi proporrei questo villaggio che non è il classico villaggio, ma qui praticamente si può uscire di casa e tuffarsi direttamente in acqua e andare, perché praticamente in questo resort in Cina le abitazioni non hanno il classico giardino, sono tutte collegate infatti da un lungo canale balneare che attraversa l'intero complesso. Siamo al Badun Lake Ashton Spring Resort, dove oltre 200 ville si affacciano su una rete d'acqua lunga più di un chilometro. È una specie praticamente immaginate di strada liquida che collega piscine, aree relax e zone termali. Il risultato è quasi unico, ogni casa resta privata e indipendente, ma allo stesso tempo fa parte di un sistema condiviso e qui si può nuotare direttamente fuori dalla porta, praticamente spostarsi sull'acqua e soprattutto rilassarsi praticamente senza mai uscire di casa. Oh, la mia vacanza ideale!
1: Tutti in centro!

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Se per caso ancora non avete organizzato le vostre vacanze, state valutando se lavorare o meno, state capendo che cosa fare, soprattutto magari quanti soldi si ha a disposizione con tutti i rincari che ci sono stati. E allora vi dico che il governo della Finlandia ha presentato una nuova iniziativa promozionale per attrarre nuovi visitatori internazionali. È un concorso che offre un soggiorno di 7 giorni con le spese totalmente coperte per esplorare la nazione e soprattutto il suo stile di vita. I candidati selezionati viaggeranno attraverso la regione dei laghi finlandesi. L'itinerario mi andrà a comprendere attività fisiche all'aperto, escursioni nelle foreste, ma anche sessioni di rilassamento all'interno delle saune tradizionali del territorio. I pacchetti viaggio includono poi i voli aereo, gli alloggi e tutti i pasti giornalieri. I partecipanti sperimenteranno i ritmi lenti della cultura scandinava. Le candidature richiedono la pubblicazione di un video social media in coppia e i vincitori dell'iniziativa saranno annunciati nel prossimo mese, quindi avete ancora del tempo per proporvi.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: senti quanta bella musica c'è nel nostro Tutti in Centro. Che mattinata, che sound, che 2 di giugno abbiamo passato. Easy, dai, con le notizie proiettate ovviamente per la prossima estate 2026. Oramai c'è il conto alla rovescia, non manca molto il 21 di giugno, il solstizio d'estate. Vabbè, ancora buona giornata, ma soprattutto buon pranzo con noi di sottofondo e godiamoci gli ultimi successi di questo nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

questa di mattinata special, dove qui in radio un aperitivino ce lo siamo anche fatti, giustamente. È una giornata di festa anche per noi. È tutto dalla Vale, buon pranzo e a domani. Ciao ciao!

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa del traffico intenso si verificano code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Brescia Ovest in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla Padova-Venezia code tra Spinea e Padova Est in direzione Padova e incolonnamenti presso la barriera di Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì, amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento ci state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app, o

0: attraverso il computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo. Però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.
1: Radio Vicenza. Avevo bisogno

0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
1: L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano, e come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale, ecco, non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. Beh, incredibile, perché il problema è che i filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio viso, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, e quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, i lineamenti levigati e perfettamente simmetrici, ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento ma mai usati come standard estetico, e diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una versione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche impossibile da raggiungere.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Si continua ancora nella puntata Amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Anas Arkiv. Infatti, a distanza di un mese, da caso anche di Spotify, Anas Arkiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice che ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori. Ovviamente, ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma, diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Anas Arkiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright. Per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Anas Arkiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo, al momento è solo sulla carta.
1: Radio Vicenza.

0: continuiamo ancora qui su Radio Web. Io sono Maurizio Rossi e adesso volevo parlarvi anche di questa notizia che, devo dire, ha fatto colpo le parole di Papa Leone proprio di questi giorni, che avrebbe presentato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, che è stata firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Ecco, la lettera che, insomma, la lettera, 231 pagine, che è suddivisa in 5 capitoli, tratta, diciamo così, una tecnologia oramai onnipresente come l'intelligenza artificiale, che avrà, dice, un enorme impatto sul futuro dell'umanità, ovvero, dicevo, l'intelligenza artificiale. Questi capitoli vertono proprio sulla dottrina sociale della Chiesa ed in particolare sui fondamenti, quelli di dignità delle persone, dei diritti umani e i principi, diciamo, con il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia. Il terzo capitolo tratta più in dettaglio il tema, dicevo, dell'intelligenza artificiale, una materia sicuramente nota al pontefice, essendo laureato anche in matematica. Papa Leone sottolinea innanzitutto che il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati, diciamo così, della capacità di calcolo è nelle mani di pochi, ovvero delle big tech, che stabiliscono condizioni di accesso, regole di visibilità e possibilità di partecipazione. Quindi, dice, quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che poi genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze. Quindi il pontefice scrive che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere paragonata a quella umana, in quanto non ha un corpo, non ha una coscienza morale, non conosce il significato di amore, amicizia o lavoro, imita solo linguaggi e simula comprensione, ma sono questi solo il risultato dell'elaborazione dei dati. Insomma, Papa Leone, diciamo che è ben informato su questo fatto.
1: E ciao

0: Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado. Il nuovo documento di ben 111 pagine, dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata. Quindi anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi 2 anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice, diciamo, ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora, diciamo, pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto, ecco, può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti, diciamo, di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello, perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sottolinea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché, secondo l'Apple, è il migliore.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È volato anche oggi il nostro tempo a disposizione in questo martedì con Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme. Io direi di fermarci qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. L'appuntamento che vi rinnoviamo è per domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Giornata oggi molto particolare perché attraversata da temporali localmente molto violenti, arriva l'aria fredda in quota, in Valpadana c'è molta umidità, quindi massima attenzione. A partire da mezzogiorno salirà moltissimo il rischio di eventi temporaleschi generalizzati anche nelle zone di pianura, con rischio di eventi davvero estremi. La situazione evolve verso un pomeriggio, quindi di natura temporalesca, con fulmini, grandinate e colpi di vento. Massima attenzione in particolare fra le 14 e le 17. L'aria fredda che arriva farà scendere prevedibilmente le temperature su valori piuttosto contenuti. Domani un mercoledì con ancora un certo rischio di pioggia in mattinata, ma arriveranno nel corso della giornata delle schiarite, con temperature attese attorno ai 25 gradi. La situazione evolve poi verso un giovedì dal cielo generalmente poco nuvoloso, temperature contenute in mattinata attorno ai 14-15 gradi, sui 25-26 nelle ore del pomeriggio. In serata arriva un nuovo impulso di aria fresca in quota, quindi nella prima mattinata di venerdì nuovi temporali, questa volta previsti fra le 5 e le 9 del mattino, con una mattinata comunque piuttosto perturbata. Pioverà anche bene, il nuovo passaggio perturbato andrà a distribuire piogge anche nelle zone di pianura. A seguire il tempo migliorerà, tanto che sia sabato che domenica saranno due buone giornate con la prevalenza di sole e temperature gradevoli comprese fra i 27 e i 29 gradi nelle ore più calde della giornata, soprattutto domenica. Grazie ancora per l'attenzione a tutti, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, l'unica segnalazione si riferisce alla 4 Brescia-Padova. Si registrano code per il traffico intenso in direzione Torino tra Verona Sud e Brescia Ovest. Parliamo ora del casello di Grisignano, siamo sempre sulla 4. Dalle 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 del giorno successivo, lo svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ed eccoci, 2 di giugno, festa della Repubblica, anche oggi ci siamo, sì, siamo in diretta anche in questo appuntamento speciale, in questa che è un po' la festa di tutti noi, perché adesso quando si parla di Repubblica non ci sono schieramenti, non ci sono squadre sportive, non c'è niente che ci divide, tutti con la mano sul petto, pronti a partire anche oggi con una nuova puntata di 5 in condotta.
1: 5 in condotta, 5 in condotta, 5 in condotta.

così, quando arriva la bella stagione, arriva l'estate, ti viene voglia di viaggiare, poi anche di dire basta, vado a vivere da un'altra parte. Ecco, trasferirsi all'estero, è uscita questa classifica. Vi ricordate che mi sembra la scorsa settimana abbiamo visto la classifica delle città più felici del mondo? Ecco, invece questa è la classifica delle migliori città al mondo dove trasferirsi proprio a vivere, lì in pianta stabile. Allora, al primo posto tra le migliori c'è Lisbona, dove dicono c'è un perfetto equilibrio tra la qualità della vita, sicurezza e costi più contenuti rispetto ad altre capitali europee. Subito dopo arriva Amsterdam, pensa a te, considerata ideale per chi cerca stabilità, sanità avanzata e una mobilità urbana sostenibile, basata soprattutto sull'uso della bicicletta, insomma si sta. E fuori dall'Europa, terza posizione per Melbourne. Sì, certo, scelta da molti professionisti perché insomma ci sono le istituzioni che funzionano, le qualità dell'aria, tanti motivi. Anche Auckland ha una posizione importante, questo per gli ampi spazi verdi. Per quanto riguarda l'Europa, si distingue Vienna per l'elevata qualità della sanità, la stabilità politica e costi meno elevati rispetto alle città scandinave. E infine Barcellona è tra le destinazioni preferite per le integrazioni sociali e l'apertura culturale.

0: pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui. La natura.
3: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

ma ormai sono finite, no? Sì, si va verso la fine dell'anno scolastico, c'è ancora qualche scuola che sta organizzando le gite. Beh, i dati di quest'anno che riguardano le gite scolastiche ci dicono che per 7 docenti su 10 la gita non sa da fare, cioè hanno rinunciato alla gita, e il motivo è uno soltanto, non è un motivo economico, ma perché ci sono troppe responsabilità che vanno, insomma, addossate agli insegnanti, e quindi dicono no, insomma, io, insomma, va bene lavorare, fare anche gli extra, ma certi rischi non li corro.

0: c'è una circolare per lei.
1: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.

Ma lo sappiamo, no? Che la fibra è il metodo più veloce per trasferire i dati, insomma, dove c'è la fibra ottica, si viaggia ad altissima velocità, ma la Cina adesso ha annunciato di aver introdotto e prodotto su larga scala industriale la T1200, che è una tipologia di fibra di carbonio super resistente, perché insomma uno dei problemi che c'ha la fibra è questo della resistenza poi nel tempo. Ecco, questa tipologia di fibra di carbonio super resistente, la più avanzata al mondo, che porta avanti la Cina, sta correndo nella tecnologia la Cina, eh.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
7: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
6: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
8: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
6: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si procede in coda per il traffico intenso tra Verona Sud e Brescia Ovest verso Milano. Nel tratto Venezia-Trieste sono segnalate code a tratti per lo stesso motivo alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia. In direzione Torino inoltre è segnalato un veicolo in panne, siamo sempre sulla A4 tra San Stino di Livenza e Cesalto. Prudenza alla guida, in particolare in questo tratto autostradale. Vi informo che sulla A4, a causa di lavori, dalle 21 di sabato 6 giugno alle ore 6 di domenica 7 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, in entrambi i sensi di marcia, con uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria allo svincolo di Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Sanstino. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

salutare, abbracciare, ringraziare, insomma non lo so, le farò anche una donazione a questa studentessa di Sulmona che ha scoperto il segreto delle zanzare, insomma cosa che potrebbe permetterci di eliminare zampironi, spray e tutto il resto in un prossimo futuro, grazie a questa 27enne dottoranda all'Università di Biologia di Pavia, destinata secondo me a cambiare le nostre estati, ma soprattutto a rendere più facile la guerra contro le zanzare, che da noi sono un fastidio, ma da qualche parte insomma possono essere davvero un problema, perché portano pericolose malattie. Ecco, cosa ha scoperto? Allora, la domanda che ci si è sempre chiesto è come fa la zanzara a pungere, nel senso che usa la sua proboscide per attraversare la nostra pelle, che non è facile, non è semplice. Lei ha portato avanti per 4 anni questo studio e ha scoperto come e perché le zanzare riescono a pungere l'uomo. Il segreto è in un'interazione di proteine che a contatto con la saliva dell'insetto permettono alla proboscide, che non è un vero e proprio pungiglione, si chiama dittero, permettono al dittero di irrigidirsi e tanto da trasformarlo in un'arma di penetrazione straordinaria, capace di superare la nostra pelle, l'epidermide dei tessuti e da lì succhiare il nostro sangue. Quindi scoprendo questo, ecco, dicono possiamo intervenire sulle interazioni della saliva della zanzara, bloccando così il fenomeno dell'irrigidimento, cioè quindi non si irrigidisce più questa proboscide delle zanzare e non riescono più a pungere. Io spero davvero possano al più presto portare a termine questa ricerca.

0: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
2: 5 in condotta. 5 in condotta. You took this open.

Bellissima sta cosa, ma signora, e poi ecco, non ne abbiano a male i chirurghi estetici o chi si è fatto della chirurgia estetica, ma io sono contrario a questo, soprattutto nel volto, nel viso, perché insomma poi col tempo si deforma, prende, non lo so, non mi piace, ecco, a me piace così, com'è, naturale, un viso che poi invecchia naturalmente un po' alla volta. Questa donna polacca non accettava questo, ma non aveva manco i soldi per andare dal chirurgo e ha fatto insomma un po' una cosa fai da te, si è iniettata in viso del comune silicone, quello che noi usiamo, sai, per siliconare le fessure del bagno, ecco, cosa del genere, e l'ha fatto per parecchi giorni al fine di risparmiare sui chirurghi plastici. Adesso ha un volto che è praticamente irriconoscibile.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

so, io non ho ancora visto nessuno correre in questa maniera, ma voglio capire, voglio vedere. Ecco, sto parlando del Edo Running Style, la corsa giapponese, con movimenti circolari delle braccia. Non lo so, è come se uno nuotasse, non ho idea. Voglio vedere un video su sta roba. Passi brevi e veloci, posture inclinate in avanti, e in questo modo, dicono, si può correre per limitare il consumo di energia sulle lunghe distanze, e sembra che sia la nuova frontiera, la nuova tendenza per quanto riguarda il running, la corsa, insomma, chi ama correre. Se vedete gente che si muove in maniera strana, non preoccupatevi, non stanno male, stanno praticando l'Edo Running Style. Adesso vado a vedermi cos'è, ma sto dicendo una fesseria.

E anche oggi in questo 2 di giugno assieme a tenerci compagnia, ma quanto è bello un ponte così lungo, c'è qualcuno che ha aggiunto anche qualche altro giorno e si arriva quasi a fare una settimana, è bellissimo, bellissimo. Beh, raccontateci cosa state facendo in questa giornata della festa della Repubblica.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati, per il traffico intenso si registrano code in direzione Torino tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Nella stessa direzione si rallenta tra la A34 e la A23 e tra San Stilo di Livenza e San Donà di Piave. Sempre in direzione Torino sono segnalate code tra Spinea e il bivio A4 A13. Code inoltre per il traffico intenso si registrano tra Verona Sud e Brescia Ovest. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

li ho tutti lì ad acquistare questi biglietti di succo di frutta, insomma già li hanno definiti succo di piedi, ecco, scatenando tra l'altro anche grandi polemiche sanitarie, giustamente.

Beh, sono robe da principesse. Sì, sì, del resto lei, giusto, è una principessa, no? Sto parlando di Meghan Markle, la moglie del principe Harry, che sapete, lei c'ha una propria linea di prodotti di lusso del settore lifestyle. Ecco, cosa ha aggiunto adesso a questa sua linea che si chiama Saver? Ha aggiunto una scatola di fiammiferi di lusso, cioè la scatoletta di fiammiferi. Quanto costa? 50 centesimi, 30 centesimi? Ecco, no, questa scatoletta di fiammiferi di lusso della principessa costa la bellezza di 200 e passa dollari. Insomma, siamo sui 219 euro.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Game.

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Rallentamenti e code a causa di un forte temporale sono segnalati al momento lungo l'autostrada 13 Bologna-Padova tra Boara e Occhiobello nelle due direzioni. Code anche sull'autostrada 4 tra Spinea e Padova direzione Milano per la presenza di un cantiere. E proseguendo verso Milano si rallenta per un incidente tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti sono segnalati anche sull'auto Brennero direzione Modena tra Rovereto e Verona Nord. Intanto il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato per l'area che riguarda Vicenza lo stato di preallarme arancione fino almeno alla mezzanotte di oggi, martedì 2 giugno. Inoltre la Protezione Civile ha prolungato l'allerta per condizioni meteo avverse sull'alta pianura trevigiana orientale, sul bacino Livenza e sulle Dolomiti orientali. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: dove arriveremo ogni giorno. Parliamo di nuove tecnologie, di computer che sono sempre più potenti, di intelligenza artificiale. Ecco, questa è un'intelligenza artificiale, ma non proprio artificiale, anche un po' naturale, perché ci sono alcune aziende biotecnologiche che stanno sviluppando dei veri e propri biocomputer, cioè sono dei computer dove al posto del microprocessore ci sono degli organoidi cerebrali umani, cioè praticamente delle cellule nervose umane vive, in grado di apprendere compiti come ad esempio giocare ad un videogioco, e consumano solo una minuscola frazione dell'energia richiesta dai classici chip, quelli al silicio, quelli insomma che usiamo solitamente. Quindi praticamente c'è proprio una parte di cervello che lavora lì nel computer, incredibile.
1: 5 in condotta.

0: Ma sai che in questi festivi sento ancora di più la vostra presenza e quindi vi ringrazio. Siamo arrivati ai saluti, ancora una buona 2 di giugno a tutti e ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
2: 5 in condotta!
3: Pubblicità.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, a causa di un incidente si registrano code sulla 4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Rallentamenti in direzione opposta a causa di curiosi tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Per il traffico intenso inoltre si procede in coda a tratti tra Verona Sud e Brescia Ovest. Code per il traffico segnalate tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Torino, sulla 4 nella medesima direzione tra il bivio con la A28 e San Donà di Piave e tra il bivio A34 e la A23. Inoltre in direzione Torino vi segnalo code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Tutta

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
0: Radio Vicenza!
2: Radio Ascolti!
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui. La natura.
2: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. Per il traffico intenso sulla 4 in direzione Torino si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Rallentamenti segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si procede in coda in direzione Conegliano alla barriera di Porto Gruaro. E ancora sulla A4 in direzione Torino per il traffico intenso si procede in colonnati tra Latisana e San Donà di Piave. Tra Spinea e il bivio A4 A13. Sulla A4 Brescia Padova in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Montecchio e Montebello. Nella stessa direzione sono segnalate code a tratti tra Verona Sud e Brescia Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Rallentamenti a code a causa di un forte temporale sono segnalati al momento lungo l'autostrada 13 Bologna-Padova tra Boara e Occhiobello nelle due direzioni. Code anche sull'autostrada 4 tra Spinea e Padova direzione Milano per la presenza di un cantiere. E proseguendo verso Milano si rallenta per un incidente tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti sono segnalati anche sull'auto Brennero direzione Modena tra Rovereto e Verona Nord. Intanto il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato per l'area che riguarda Vicenza lo stato di preallarme arancione fino almeno alla mezzanotte di oggi, martedì 2 giugno. Inoltre la Protezione Civile ha prolungato l'allerta per condizioni meteo avverse sull'alta pianura trevigiana orientale, sul bacino Livenza e sulle Dolomiti orientali. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona serata a tutti voi. In apertura vi segnalo un veicolo in panne sulla 4 in direzione Trieste tra Monfalcone Est e Duino. In direzione Torino, per il traffico intenso, si registrano code tra Redi Puglia e Palmanova e in prossimità del bivio a 428 in emissione Conegliano. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in direzione Conegliano, si procede in colonnati per il traffico intenso alla barriera di Porto Gruaro. Sempre in direzione Torino, sulla 4 si procede in coda tra Latisana e San Donà di Piave. Segnalate code inoltre tra Spinea e il bivio A4 A13. In direzione Torino si rallenta tra Somma Campagna e Brescia Est. Restiamo sulla 4, parliamo del casello di Grisignano. Vi informo che mercoledì 3 giugno, a partire dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, a causa di lavori, lo svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
11: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
12: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
11: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
12: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
13: You voted, you requested, this week, this is the Power 10 Countdown with your host.
14: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
15: con Marco Sella.
16: Oh, eccoci qui, buona serata. Benvenuti anche per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì 2 giugno. Staremo assieme con il consueto radio aperitivo per 2 ore 2, quindi 120 minuti all'insegna della musica, quella che parte dagli anni diciamo più recenti fino a quella diciamo di 40 anni fa, perché no? Oh, come al solito, come succede, il radio aperitivo per eccellenza. Ci siamo, giusto appunto per questo martedì festivo, festa della Repubblica. Iniziamo subito con questa che mi fa godere.

Ma dai! Diciamo che la mia libertà di movimento dal punto di vista musicale è estremamente ampia. Questo succede il martedì, ogni sacrosanto martedì che il buon Dio manda sulla terra. E naturalmente, bello brutto il tempo che sia, insomma, noi ci siamo, eh? E quindi, come diceva un vecchio slogan, se ti viene voglia di ballare, la colpa è tutta mia e io me ne assumo gioio, in modo molto gioioso, la responsabilità di ciò. The Superman Lovers! Questa sera sono partito così, insomma, dai, va bene così, eh? In assenza di gravità, la musica, eh? Il nuovo di Michael Gray. It's gravity.

Keep Pushing On. Stiamo parlando del 1996. Bau bau, micio micio, voglio dire, 30 anni questo pezzo. E vi ho dato anche un assaggino di quello che è sostanzialmente il groove, il mood del fine settimana, il sabato e la domenica dalle 19:21 all'interno di Radio VIP, nella versione mix con la musica mixata del sottoscritto a partire dalle 19. Mentre poi il martedì è come qui. Quattro chiacchiere in compagnia, Anche i giorni di festa, ma dai. Qualcosa di più recente, la voce di Barbara Tucker.

Ma qual è l'amore più prezioso? Ma ce ne sono tante di formule, decisamente. La mia? La musica! Assolutamente! Il valore aggiunto in questo pezzo, nonostante sia un remix di non molto tempo fa, è quello della voce di Barbara Tucker, però con Blades. Qualcosa di più recente nelle uscite di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, c'è un personaggio from Australia che porta il nome di Sergeant Slick. Should know better. È un groove molto definito. È per molti, ma non per tutti. Chapa!

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole,
3: la nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Il signor Bob Sinclair, il papà della French Touch. Insomma, sembra un bel ritorno di questo pezzo, nonostante abbia qualche annetto alle spalle nelle serate in quelli Ibiza e dintorni. 19:27, rigorosamente in diretta qui dallo studio bianco-rosso di Radio Vicenza. Questa radiolina che sostanzialmente puoi ascoltarla con la nuova app, ci tengo a precisarla, non solamente in FM, poi naturalmente con il nuovo sistema, il DAB.

Ho voluto commercializzarmi un attimo con sto pezzo che mi riporta e vi riporta e ci riporta indietro di un po' di tempo. Stiamo parlando di Simon Jay con Wanna Be Like a Man. Tra un pochino ci saranno anche le previsioni del tempo, eh? Intanto sta robetta porta il sereno, eh?

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.

1979. Mr. Herb Alpert, uno che con la tromba ci sa fare veramente, non serve dimostrare nulla, ma è questa bellissima Rise, una vera perla, se posso definire, della musica della fine anni 70 e i primi anni 80. E mi è piaciuto ricordarlo, insomma, in questi minuti, diciamo passata già una prima mezz'ora dall'inizio della prima parte di Emotion, il radio aperitivo per eccellenza. Restiamo più o meno sullo stesso periodo, eh? Tutti al lavoro, body work! I don't know.

Ci sono vari tipi di infiltrazioni. C'è quella di salsedine, c'è quella di umidità. E io in questo caso ho voluto fare un'infiltrazione di anni 80. È incredibile. Vabbè, con Johnny Hates Jets, questa Shattered Dreams, tanti bei ricordi. Riprendiamo quota, che ne dite? Mancano 15 minuti alle 20, quindi siamo quasi addirittura all'arrivo per quanto riguarda la chiusura della prima parte di Emotion, la bottega della musica del martedì sera. Però mi raccomando, voglio dire, c'è anche la seconda parte, fino alle 21. Motivo in più per ascoltare la radio e, perché no, magari anche ballare.

0: Mojo Mojo, sono arrivato quasi alla chiusura della prima parte di Emotion, ma ho ancora qualche minuto però, eh. A proposito di Mojo con Lady.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, Emotion con Marco Sella.

0: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 19:58.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste tra la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A28 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico tra Spinea e il bivio per la 13 e sulla A4 Brescia Padova code a tratti per traffico intenso in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia. Attenzione inoltre alle piogge sparse segnalate tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: the Power 10 Countdown with your host.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
2: con Marco Sella.
3: Eccomi qui ufficialmente ad aprire la seconda parte di Emotion. Sono le 20 in questo preciso istante. Siamo in rigorosa diretta per farvi ascoltare grande musica senza limiti di tempo, di spazio e quant'altro. E quindi diciamo apriamo questa seconda parte di Emotion con un qualcosa che mi riporta indietro esattamente al 1986. Orange Juice Jones. E l'hanno aspettato un po' tutti quanti, è arrivata un pochino, ma poca. The Rain.

Dancing. Yeah. È sotto, si sente, eh? Do it anyway, you wanna do it. Ho voluto intenzionalmente lasciare un po' più di spazio alla musica che non alle chiacchiere. Ho aperto la seconda parte di Emotion con Emotional, ma diciamo creandovi, emozionandovi, ecco, quello volevo dire, con Orange, Joey Jones e The Rain. Poi a ruota CJ Lewis con R to the A, Bruno Mars con 24 Karat Magic e in sottofondo The Jungle Brothers con What You Waiting For. Per restare in tema, è un qualcosa di dolce, un po' di cioccolato e un po' di latte, Chocolate Milk, e questa è Sweet Hit.

della serie per molti ma non per tutti. Stiamo parlando di One Way. Allora, chi ha una certa età, tra virgolette, One Way and the Old Hudson, quelli di You Can Do It, ecco, vabbè, per capirci. Questa è un po' meno conosciuta, però con un grip non da poco, è questa Mr. Groove. Oh, riprendiamo quota, eh? MC Hammer.

0: can't touch this. Look, man, can't touch this.
1: He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Beh, qualcuno non non si illude che siamo già nel weekend, perché siamo solo martedì, voglio dire, domani si ritorna al tram tram normale. Lo so che in questo momento qualcuno mi manderà a quel paese, ma d'altra parte non è weekend. Questa invece in sottofondo, versione remix di Michael Gray, la Sultra Extended Mix di The Weeknd per Michael Gray. Novità, cosa proprio fresca fresca, calda calda, insomma definitela un po' come volete. The Sean Christopher, Don't Lose the Magic.

0: Beh, tra le novità di questi ultimi giorni vi ho fatto ascoltare il nuovo di Sean Christopher con Dr. Parker, morbidi, morbidi più che mai, ma anche Block and Crown con questa You Gotta Hold On Me.
1: It's a new day.
0: Johnny Beanie.
1: Yeah.
0: And Mammy P. It's a new day.

It's a new day. Mi sto avvicinando al momento dei saluti. Insomma, in questo martedì 2 giugno, giorno di festa, la musica, definitela un po' come volete, definitela una medicina, un toccasana, una scelta saggia. E insomma, questa è la musica di Emotion nell'appuntamento del martedì dalle 19 alle 21.

gran bel ricordare questa Purple Disco Machine In My Arms. Ma neanche tanti anni, dietro. Oh, sono arrivato in fondo anche all'appuntamento per quanto riguarda questo martedì 2 giugno. Dal Sella è tutto. Naturalmente vi auguro di trascorrere un buon resto di giornata e noi, per quanto mi riguarda, ci risentiremo martedì prossimo, sempre 19:21, in voce con Emotion. Però attenzione battaglione, perché nel corso del weekend invece ci sarà Radio VIP versione mix dalle 19 alle 21, ovviamente il sabato e la domenica con la mia musica.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klagen Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste, tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A28 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico tra Spinea e il bivio per la 13. Attenzione inoltre alle piogge sparse segnalate tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Hi, this is Michael Bublé. Yeah, I just
1: haven't met you yet. Radio VIP Vicenza Party. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 2 giugno. Sulle autostrade del Nord-Est il traffico si mantiene regolare. Vi segnaliamo che per lavori lo svincolo di Gresignano dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di domani alle 6 di giovedì mattina. Inoltre vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono disponibili le previsioni del traffico, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 3 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 2 giugno. Sulle autostrade del Nord-Est il traffico si mantiene regolare. Vi segnaliamo che per lavori lo svincolo di Gresignano dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di domani alle 6 di giovedì mattina. Inoltre vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono disponibili le previsioni del traffico, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 3 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: Radio Vicenza.
7: Summer hits from back in the day.
8: Radio VIP. Party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 2 giugno. Sulle autostrade del Nord-Est il traffico si mantiene regolare. Vi segnaliamo che per lavori lo svincolo di Gresignano dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di domani alle 6 di giovedì mattina. Inoltre vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono disponibili le previsioni del traffico, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 3 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP. Parti!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:02.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Noi due siamo bravi.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.